Celebramus missam de feria quarta, heptoma de vigesime secunde per annum, cum prefazione secunda comuni et precio charistica secunda.